Sai fa si può droido che lo sai fa trda ma si faccio lo shigen a yurna ma si faccio lo shigen a yurna ma si faccio lo shigen a yurna ma si faccio lo shigen a yurna ma si faccio lo shigen a yurna shigen sa ma si faccio lo shigen a yurna shigen ma si faccio lo shigen a yurna ma si faccio lo shigen a yurna shigen ma si faccio lo shigen a yurna no shigen sa mo